cikin shirin da yau za mu tattauna batun hadin gwiwa da kasashen duniya suke yi domin samun maslaha a kan gurbacewar muhalli. Allah mahalicci dai shi ne mamallakin duniya da abin da yake cikinta. Shi ya yi tudu da gangari da kuma halicci ruwa da rana, ya halicci taurari da gizagizai, ya kuma halicci ƙorafu ya cika su da ruwa. Sannan ya halicci bishiyoyi da duwatsu, ya kuma sanya wasu halittu na rayuwa a ruwa da kuma na kan tudu. Wasu ya musu fuka-fuki, wasu kuma ƙafafu, yayin da wasu ya yi su saɓani haka. In ka juya ɓangaren tsirrai a kimiyyance su ma cikin halittu masu rai suke. Don haka ne ake sa su cikin masu alaƙa da muhalli. Domin wasu lamuran ba sa faruwa sai an samu daidaito tsakanin tsirran da muhalli.

0: chiesto dei cani.
1: Signora, che sapore può aggiungersene te?
2: No, sentire che sembra.
1: Ma non posso dicendo a questo c'è.
2: Sei di mio figlio, c'è stato.
1: Ma non ti rendi.
2: Ma non alza a rimessere il mio e le indietro.
1: Ma si può a cane non ti fare i tuoi gigiani.
0: Gidanin nan da nan al'adu tare da dukuna mai saukin marmasawa na Mr. Chef Beef mai dandanon daddawa da kuma haddaden kayan ƙamshi Mr. Chef dandanon gida mai danon al'ada.

0: CQFM hannun ta ta sayin da kuka da ubu shida muke gabatar da shirin filin tambayoyin addinin Krista. Shirin filin tambayoyin addinin Krista shirin ne da ke amsa tambayoyin masu sauraro musamman mabiya addinin Krista game da abubuwan da suka shafi addinin Krista da suka shige masu dubi. Mutum mai suna Musa Kulmi, a yau ma muna tare da Rabian Ezekiel Abasu Danduna Majami'ar Efa Western da ke Federal Locus. Rabian Sani Jasuwa.
1: Aiwa, barkan mu da warhaka masu sauraro.
0: To kafin nan mu ci gaba, Rabian sai ka buɗe mana da addu'a.
1: Allah ne mai girma, Allah mai iko. Mun maka godiya domin dama da muka samu saboda amsa tambayoyin ɗanka. Muna roƙo cikin amsa wa'annan tambayoyi kan muna jagoranci. Ne mai ƙarfi ka shige gaba domin fahimtar da mai saurare da waɗanda su ka tambaya. Mun roƙo ka da mu wannan gida lafiya ka biya ce don biyu da mu ci gaba da kasancewa tare. Musamman wanda suke shugabanci jagorancin wannan gida lafiya don biyu ka ja musu cikin saurare don biyu.

sufurin wannan gonar sun yi suya ga bannan al'ummi da da'awa ta ga kashe mutane hudu sannan mutane na hudu su ne bayan mai gona wanda ya ka haife su waɗannan mutane da aka haife su su ne annabawa da kristoci da suka zo suna yi wa mutane wa'azi domin su kasance da aminci wurin bin Allah waɗannan su ne mutanen da suka lizinto wato su waɗanda ake aikowa wurin waɗannan mutanen da aka basu wannan ajiyar gona don haka sai aka ce akwai ɗan mai gona ɗan mai wannan gonan shi ne Yesu Almasihu da kansa wanda muna da masaniyar cewa da aka aiko Yesu cikin wannan duniyar mai aka yi masa an yi shi har ya kai ga kisa za mu lura da cewa waɗannan annabawa da suke da kawo sakonni na Bani Isra'ila domin su shirya hanyarsu sai suka waɗansu annabawan an kashe su ba irin wulaƙancin da ba a yi wa annabawan da Allah ya aiko wa Bani Isra'ila domin ya daidaita al'amarinsu a Allah sai Yesu cikin wannan misali yana ƙoƙarin ya kawo hanci akwai sauran ma'aikata wato bayan da Bani Isra'ila sun ki Allah sun ki su yi abin da Ubangiji yake bukata daga gare su sai aka nuna mana da cewa ya buɗe ƙofa ga sauran al'ummai Yesu a nan cikin wannan misali daga baya yana ƙoƙari ne ya bayyana makirci na su waɗannan annabawa a wato kristoci da farisiyawa waɗanda suka zama kamar su ne shuwagabannai na wannan jama'a da suke musu dogara to a wannan wuri da ake magana wannan dutse wato a aya ta 42 da aka yi magana Yesu ya ce musu a ce da ku taɓa karantawa a littattafai ba cewar dutsen da magina suka ke wato Yesu Almasihu a nan yana nuna mana cewa shi ne wannan

an kore su a inda su suke sai Allah da kansa ya aika almasu domin ya zo da ta al'adarin da wannan mutanen sa da su ne yasa almasu da ya zo muke yanda aka ba almasu da muke Isra'ila su kishi yayya ta gaske amma ya kai da wannan manyan mallamai suka yi kurbi na a kama shi domin a kashe shi amma yasa yana nuna mana cewa shi ne wanda ke kan kusurwa wannan ko kusur da ke kan kusurwan ma shi ne wanda magida suka fi wato da ni Isra'ila sun kishi a kan wannan kusur kuwa da suka ci shi ne aka nuna mana da cewa ko da suke mutanen sa ba su so shi ba ko da mutanen sa sun nuna masa yayya amma kuma almasu ya nuna mana nan da cewa su waɗanda suka kiɗan ubangiji ne ya yi wata kofa na kawo gurusu almasu ya zama dutsen nan da aka ci sai ya ba da buɗe kofa wa sauran al'umma da za su shigo cikin mulkin Allah wato wanda muke cewa sabuwar ubangijiya da aka banta gina gwamnati da fahari da ni Isra'ila sunan mutane da Allah ya yi alƙawari da amma su waɗanda suka tuso da suka tuso almasu da ya haɗu sai ya fi da kofa kan sauran al'ummar duniya suka shigo yan da shi ne na mutane sai aka ce sai aka mai da dutsen kan kusurwa akwai hanyoyi cikin mutane mai ƙarfi wanda yake ƙoƙari ne nuna mana da cewa yesu almasu nan da suka kishi waɗanda kuma mutane mai ƙarfi ke bayyana mana an nuna mana da cewa cikin ayyukan mai gani sura hudu yana nuna mana ire-iren wannan dutse cikin ayyukan mai gani sura hudu aya ta 11 ta nuna mana da cewa wannan shi ne dutse nan da kuma gina wata tabaina shi ne kuwa wani mafi dutse ya ga almasu kamar Isra'ila da su so shiga kamar Yahudu da su so shiga don haka dukiyarsa sun ga buɗe kofa ga sauran al'umman duniya haka ne za mu karanta a cikin Hutun Safari a Sura 2 a Hutun Safari Sura 2 aya ta 7 ta sake magana haka ne cin wannan da cewa a bari da kuka fara gaskiya shi ne tattalin amma ga waɗanda suka fi gaskantawa to mutum da mabina suka fi shi ne wannan wato bani Isra'ila sun ci almasu sai ya zama to abin so da duniya suna aka ce ya zama dutse dutse da mafi masu sai ya zama mafi cikin dutse da ake bukata yau idan muna duba cikin duniya gaba ɗaya mabiyan yesu almasu ya

da su ya wannan aiki domin dan saboda idan da a ce su saurari wannan annabawa ban san ko da mun muna cikin wannan dangi na kasancewa cikin mulkin Allah ba to amma aka sanya wayo domin ya kawo mana kofa ta hanyar da yau su kamu tare da Allah sai idan ana wannan magana

wanda aka tsayyana shi duk da yake wannan lokacin da yake fitar da yanayi da lokacin wa'azi da amma ina so ne saurare ya

to bari mu karkare shirin da irin karancin da nuna goyon baya tare da sai da kauna da al'ummar jihar Bauchi ke nuna wa ga Dr. Yakubu Adamu inda ya fito a sabuwar jam'iyyar APM mai alama da uku. Amma dai hakan na da nasaba ne da irin kyawawan halaye da taku ganin kima da darajar mutane da Yakubu Adamu yake da su kan wannan so da kauna da al'ummar ke nunawa da PhD. Masanin Honorable Bashir Al-Mustapha Shekar ya ce ya kamata

Hakiki wajen tsayin da 4.6 ake sauraro da fata an ilmantu an fadakartu da wannan waka da su muku a daidai wannan lokacin.